0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono.

Le ombre fanno e disfanno giganti nel cielo color dopo di pioggia. Lanterne rosse tremano aspettando l'ospite.

che disse fu: il drago è solo

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

con il figlio. Che pesca

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
2: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL. Radio Ascoli,

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: stentone sull'intelligenza artificiale. Sanno che è utile, ma non per cosa. È quanto emerge dall'indagine fatta dall'Osservatorio sull'intelligenza artificiale nel management dal Dipartimento dell'Università Politecnica delle Marche. Il professor Gregori dice: sanno che è utile, ma non per cosa. Sarebbe fondamentale perché per le piccole e medie imprese, per risparmiare tempo, ma mancano le competenze. La macchina amministrativa ad Ascoli, Galanti, paperone dei dirigenti, prende 217.000 euro all'anno. Al secondo posto si trova Vincenzo Pecoraro, segretario generale dell'ente, con 193.552 euro. La terza posizione è occupata da Maurizio Conoscenti, direttore del settore 8 PNRR e gare. I nodi del territorio di certificazione bancaria: 10 comuni senza sportello, si perde vitalità economica. La mappa degli ATM nel Piceno racconta un territorio in difficoltà. La regione istituisce il comitato per il credito per contrastare il fenomeno, mentre CNA avverte: il credito di prossimità è fondamentale. Torna il Città di Ascoli, show allo Squarcia con il concorso ippico. Il livello si è alzato. La quarta edizione, con 180 binomi, 83.000 euro di montepremi e l'ingresso nel circuito dell'Italian Champions Tour. 3 giorni di gare con il Gran Premio Panichi a chiudere la manifestazione. Jessica Notaro dice: vogliamo regalare magia al campo Squarcia. Sabato sera arriva il musical equestre. Con questa città ho un legame speciale. La cronaca ad Ascoli: retta non dovuta, la RSA adesso deve rimborsare la famiglia. La sentenza del Tribunale di Ascoli, la vicenda riguarda un ricovero iniziato nell'aprile 2023 in una RSA di San Benedetto, saranno rimborsati quasi 20.000 euro. Mamma salvata dalla figlia chiusa in bagno per l'SOS. La telefonata al 112 ha evitato che l'aggressione in corso degenerasse. Un 48enne, già noto alle forze dell'ordine, è ora a processo per maltrattamenti. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, le concessioni, gli stabilimenti balneari all'asta, bisogna tutelare l'occupazione. I sindacati chiedono al comune di essere coinvolti nel processo decisionale che porterà alla stesura dei bandi. Sono più di 100 le concessioni demaniali in Riviera. Erosione della Sentina, via al max intervento. Le 14 scogliere sommerse finanziate dal FESR proteggeranno 1,8 km di costa. Sono previste opere da 6,5 milioni. Mondiale Plato 25 subito show. La prima giornata parla australiano. Aftershock di Mark Griffith vince tutte le 3 prove inaugurali davanti ai team italiano e giapponese. Cerimonia d'apertura con autorità e circolo nautico San Benedettese, la città capitale della vela. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli è la grande occasione, prima salviamoci poi si sogna. Don Bolzius racconta i primi mesi in bianconero e punta l'Avellino dicendo: mi aspetto un tifo stellare. La squadra venuti è al lavoro per convincere la società, il terzino vuole ottenere la firma sul contratto, sabato arbitra Marchetti. Serie C, Samb ora è crisi piena, quarta sconfitta consecutiva, domina l'Atalanta Under 23, il destino di Boscaglia sempre più in bilico. Inutile la reazione rossoblu, Nicoli ha riacceso le speranze nel finale, ma i bergamaschi sono stati più concreti. Pagelli Capricas salva il salvabile, Candellori ultimo a mollare, Sgarbi fa movimento, Zini spesso in difficoltà per rotta confusionario. Nel dopo partita Boscaglia difende se stesso, dimissioni, non ci pensate, nonostante la quarta sconfitta il tecnico non fa passi indietro e dice: davanti alle difficoltà non scappo, ma restano sullo sfondo i nomi già emersi di Roberto Stellone e Stefano Colantuono. Sugli spalti vergogna, giocatori contestati a fine gara rossoblu fischiati già dopo la terza rete degli orobici, in tribuna l'ex Prosperi. Serie D, l'Atletico resiste in 10, un punto d'oro all'Aquila. Bianconeri in inferiorità numerica, da metà ripresa il Gran Sasso finisce senza reti. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 12 persone sono rimaste ferite in un attacco sulla capitale. È stato un attacco combinato di missili e droni e ha colpito diverse zone causando danni a un edificio residenziale, magazzini e uffici. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bambino, in un attacco russo contro un edificio residenziale a Odessa, sulla costa del Mar Nero. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidel Zun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La Protezione Civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si enuncia che 21 persone sono morte e altre 45 ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada avvenuto nelle prime ore di ieri nella zona occidentale di Gaza City. Altre 30 persone sono riuscite a evacuare l'edificio. Il governo abolisce il bollo su auto e moto, in particolare sulle auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una volta sola. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico, questo ha scoperto la Polizia di Stato nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Il GIP ha emesso 17 misure cautelari. L'operazione è stata denominata Fly Trap. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL. Questa è Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, le nostre imprese attentone sull'intelligenza artificiale, sanno che è utile ma non per cosa. È quanto emerge dall'indagine fatta dall'Osservatorio sull'intelligenza artificiale nel management dal Dipartimento dell'Università Politecnica delle Marche. Il professor Gregori dice: sanno che è utile ma non per cosa. Sarebbe fondamentale perché per le piccole e medie imprese per risparmiare tempo, ma mancano le competenze.

ippico il livello si è alzato. La quarta edizione con 180 binomi, 83.000 euro di montepremi e l'ingresso nel circuito dell'Italian Champions Tour. Tre giorni di gare con il Gran Premio Panichi a chiudere la manifestazione. Jessica Notaro dice: vogliamo regalare magia al campo squarcia. Sabato sera arriva il musical equestre, con questa città ho un legame speciale. La cronaca ad Ascoli, retta non dovuta, la RSA adesso deve rimborsare la famiglia. La sentenza del Tribunale di Ascoli, la vicenda riguarda un ricovero iniziato nell'aprile 2023 in una RSA di San Benedetto, saranno rimborsati quasi 20.000 euro. Mamma salvata dalla figlia chiusa in bagno per l'SOS. La telefonata al 112 ha evitato che l'aggressione in corso degenerasse. Un 48enne, già noto alle forze dell'ordine, è ora a processo per maltrattamenti. Andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, le concessioni, gli stabilimenti balneari all'asta, bisogna tutelare l'occupazione. I sindacati chiedono al comune di essere coinvolti nel processo decisionale che porterà alla stesura dei bandi. Sono più di 100 le concessioni demaniali in Riviera. Erosione della Sentina, via al maxi intervento. Le 14 scogliere sommerse finanziate dal FESR proteggeranno 1,8 km di costa. Sono previste opere da 6,5 milioni. Mondiale Plato 25 subito show. La prima giornata parla australiano. Aftershock di Mark Griffith vince tutte le tre prove inaugurali davanti ai team italiano e giapponese. Cerimonia d'apertura con autorità e circolo nautico san benedettese, la città capitale della vela. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli è la grande occasione, prima salviamoci poi si sogna. Don Bolzius racconta i primi mesi in bianconero e punta l'Avellino dicendo: mi aspetto un tifo stellare. La squadra venuti è al lavoro per convincere la società, il terzino vuole ottenere la firma sul contratto, sabato arbitra Marchetti. Serie C, Samb ora è crisi piena, quarta sconfitta consecutiva, domina l'Atalanta Under 23, il destino di Boscaglia sempre più in bilico. Inutile la reazione rossoblu, Nicoli ha riacceso le speranze nel finale, ma i bergamaschi sono stati più concreti. Pagelli Capricas salva il salvabile, Candellori ultimo a mollare, Sgarbi fa movimento, Zini spesso in difficoltà, Perrotta confusionario. Nel dopo partita Boscaglia difende se stesso, dimissioni, non ci pensate, nonostante la quarta sconfitta il tecnico non fa passi indietro e dice: davanti alle difficoltà non scappo, ma restano sullo sfondo i nomi già emersi di Roberto Stellone e Stefano Colantuono. Sugli spalti vergogna, giocatori contestati a fine gara rossoblu fischiati già dopo la terza rete degli orobici, in tribuna l'ex Prosperi. Serie D, l'Atletico resiste in 10, un punto d'oro all'Aquila. Bianconeri in inferiorità numerica, da metà ripresa al Gran Sasso finisce senza reti. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone in un attacco a Odessa sulla costa del Mar Nero. I droni ucraini hanno invece colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Il presidente americano Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Intanto la Federal Reserve ha rialzato di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Ma'id el-Zoun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite, in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada, avvenuto nelle prime ore nella zona occidentale di Gaza City, nelle prime ore di ieri. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite ad evacuare l'edificio. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti e quello sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto di ieri anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Il cecchino di Roma ha confessato, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il cinquantenne è ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei giorni scorsi. Sequestrata l'arma con cui avrebbe sparato, l'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Infine, unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni. La notizia data dal presidente della comunità ebraica milanese Walker McNaghi è stata quella che un rabbino è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

che verranno dai riflessi del passato, perché torneranno dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, le autorità di Kiev annunciano che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Sono state ferite anche 3 persone in un attacco contro un edificio a Odessa sulla costa del Mar Nero. Dall'altra parte i droni ucraini hanno colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza. Intanto la Federal Reserve rialza di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. La decisione è stata presa dal Consiglio presieduto dal nuovo presidente Walsh. Trump spiega: ho ancora fiducia nel presidente, ma ha un board ostile. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Majdel Zun e le valli adiacenti, mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi e Ujair, vicino al villaggio di Kabrika. La protezione civile di Gaza intanto ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 ferite, dopo il crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura comunque una sola volta. Le opposizioni considerano la decisione come una mossa elettorale. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende da 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea ha adottato le EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social, l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Facciamo un'altra notizia, abbiamo tempo. Solidarietà unanime del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci e pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo parlando di violenza sulle donne. Arrivano nella nostra regione 12 sportelli in più, ma gli interventi varati dalla regione Marche grazie a un finanziamento del Ministero di 2,9 milioni di euro risultano ancora insufficienti. In particolare saranno 12 gli sportelli dedicati alle donne che apriranno nella nostra zona, nel nostro Piceno. Saranno uno ad Acquasanta Terme, uno a Monteprandone e nel Fermano a Montegiorgio e ad Amandola. Oltre alle case rifugio e alle case di emergenza che offrono a titolo gratuito una ospitalità alle donne vittime di violenza, è previsto anche il potenziamento dei centri di recupero degli uomini maltrattanti. Voltiamo pagina, andiamo ad Ascoli, dove una fuga di gas ieri in centro ha visto impegnati vigili del fuoco, carabinieri e tecnici della SATO per tutta la serata di ieri, a partire dalle 18:15 circa, quando i residenti della zona, appunto della chiesa di San Pietro Martire, hanno avvertito e prontamente segnalato un forte odore di gas. I tecnici hanno individuato la perdita trovando un danno piuttosto consistente, un danno alla rete di distribuzione del gas. Dunque la zona è stata isolata fino a tarda sera, quando l'intervento si è poi concluso e la zona è stata riaperta. Proseguiamo con il nostro notiziario. La Conferenza Episcopale Marchigiana si è riunita ad Ancona ieri e l'altro ieri. Al centro del confronto l'insegnamento della religione e il ruolo di padrini e madrine. Nella stessa prospettiva si è sviluppato il confronto sul Sinodo Universale e sul cammino sinodale delle chiese in Italia. La conferenza ha infine fatto il punto sulle attività delle commissioni regionali e sui prossimi appuntamenti. Due le date richiamate: quella di sabato 17 ottobre per la celebrazione del 10° anniversario del terremoto e lunedì 26 ottobre per la celebrazione ecumenica in programma a Loreto. Parliamo adesso di RC Auto. Secondo i dati di settembre dell'osservatorio di Segugio.it, nelle Marche il miglior premio medio per l'assicurazione auto si attesta attorno ai 485 euro. Ai nostri microfoni l'amministratore delegato di Segugio.it, Emanuele Anzaghi.
2: Le Marche hanno un premio medio di 485 euro circa, che vuol dire che sono qualche euro sotto, 18 per la precisione, rispetto alla media italiana, quindi un 3,6% sotto la media italiana. Rispetto al centro Italia la fotografia è ancora più favorevole: il marchigiano in media paga 54 euro in meno rispetto a un cittadino del centro Italia, e quindi una differenza del 13%.
1: L'intervista completa ad Emanuele Anzaghi di Verusca Cessarelli andrà in onda nel nostro Realtà Locali di oggi sulle nostre frequenze ed è già anche disponibile su radioascoli.it, quindi potete ascoltarla andando sul nostro sito e anche scaricando l'app di Radio Ascoli. E ora lo sport. È partito a San Benedetto il campionato mondiale di vela classe Platu 25, campionato organizzato dal Circolo Nautico di San Benedetto e patrocinato dai comuni di Ascoli e San Benedetto, dalla Regione Marche e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. La prima gara è stata vinta dal team australiano Aftershock, l'armatore Mark Griffith, secondo posto per il team italiano, terzo per quello giapponese. Le gare termineranno sabato con la premiazione del campione del mondo. E passiamo adesso al calcio. Don Bolzius, che un mese fa ha sottoscritto con l'Ascoli un contratto biennale con opzione, ieri ha parlato della sconfitta contro il Padova, una sconfitta da molti definita immeritata, ma ascoltiamo il punto di vista del trequartista che ha esordito a Leoganeo.
3: È stata una sconfitta immeritata, ma anche meritato, perché sì, è meritato

0: perché abbiamo giocato molto bene come squadra, ma la stessa squadra, noi non siamo stati abbastanza bravi a concludere e mettere la palla dentro, la cosa che forse è più importante di tutto. Il mister mi ha parlato bene della mia prestazione, anche su questo sono molto contento che ha dimostrato questa fiducia in me, che mi ha fatto anche partire dal primo minuto. Io invece ero anche abbastanza contento, però so che ci sono ancora tante cose che posso ancora migliorare.
1: Prossimo appuntamento per i bianconeri, l'Avellino in casa, sabato alle 19.30, mentre non riesce ad uscire dalla crisi la San Benedettese Calcio. Il commento di Boscaglia, che ribadisce: io non mi dimetto. Ascoltiamolo.
2: Io sarò qui a lavorare e a combattere fino a quando la società me lo permetterà, senza problemi, perché non sono abituato a scappare di fronte alle difficoltà, e quindi sono qui. Le domande delle dimissioni per me sono veramente domande che hanno poco senso alla quinta partita, soprattutto vedendo anche la squadra non ha reagito nel secondo tempo. Quindi se pensate, qualcuno pensa di mettermi all'angolo con queste domande, vi dico che avete sbagliato personale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Ascoli.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Un drone russo ha colpito una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, denunciando ulteriormente che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini. Bisogna anche aggiungere che la Russia ha attaccato con droni e missili la capitale, Kiev, facendo 18 feriti. Botte risposta a Trump, Unione Europea, sulla questione del Canada come membro associato appunto dell'Unione Europea. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Bruxelles replica: la proposta del potenziamento della partnership non è contro qualcuno ma è per la comune forza. Intanto in questi minuti il premier canadese Carney sta intervenendo al Parlamento europeo di Strasburgo. La protezione civile di Gaza diffonde un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Intanto aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidezun e le valli adiacenti. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Le opposizioni valutano la decisione come una mossa elettorale e contestano la destinazione delle risorse economiche. Il decreto proroga anche il taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è stato depositato questa mattina e in linea con la richiesta della Procura Generale. Unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da tre persone, sembra di origine araba, già individuati. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Nella puntata di Realtà Locali di oggi parliamo di RC Auto, andando un po' a scoprire quali sono i prezzi medi in Italia, nel nostro territorio, in particolare guardando alla provincia di Ascoli. Per capire meglio com'è l'andamento dei prezzi, siamo in collegamento con Emanuele Anzaghi, che è amministratore delegato di Segugio.it. Bentrovato.
2: Grazie, buongiorno, bentrovati.
1: Prima di Anzaghi andare a guardare quelli che sono i dati dell'RC Auto, commentarli, le chiedo insomma di spiegarci un po' il portale Segugio.it, come nasce e come lavora per la comparazione di tanti dati, ma in particolare di questo.
2: Allora, il portale è nato nel 2012 con l'obiettivo di fornire agli italiani una facile alternativa di valutazione della propria polizza, di comparazione e eventualmente di cambio della stessa. Funziona attraverso degli accordi che noi abbiamo con numerosi assicuratori di primaria importanza, attraverso i quali, nel momento in cui un consumatore effettua un preventivo su Segugio.it, in tempo reale gli assicuratori rispondono ai prezzi e alle garanzie dei vari prodotti, quindi siamo in grado di offrire un ampio panel di offerta ai nostri clienti.
1: Parliamo di quelli che sono i dati, come detto in apertura, i dati storici degli osservatori assicurativi mostrano spesso forti discrepanze territoriali. Qual è l'attuale fotografia dunque del costo medio dell'RC Auto nella nostra regione? Ovviamente ci riferiamo alle Marche. Come si posiziona proprio il nostro territorio rispetto alla media nazionale e al resto del centro Italia?
2: Sì, le rispondo con alcuni dati del nostro osservatorio di settembre, l'ultimo uscito, che incorpora i dati aggiornati fino ad agosto. Le Marche hanno un premio medio di 485 euro circa, che vuol dire che sono qualche euro sotto, 18 per la precisione, rispetto alla media italiana, quindi un 3,6% sotto la media italiana. Rispetto al centro Italia la fotografia è ancora più favorevole. Il marchigiano in media paga 54 euro rispetto a un cittadino del centro Italia e quindi una differenza del 13%.
1: Negli ultimi anni gli automobilisti italiani hanno subito forti aumenti legati all'inflazione, a questo si unisce il costo dei ricambi, l'incremento del costo dei sinistri. Esistono, Anzaghi, dei fattori specifici della regione Marche che stanno spingendo i prezzi al rialzo sul territorio rispetto ad altre zone?
2: La nostra valutazione è che i veri driver, gli elementi che trascinano questo incremento, siano nazionali più che marchigiani. Quindi ricordo brevemente quello che è successo negli ultimi anni, che sono stati anni di forte cambiamento nell'RC Auto. Tra il 2019 e il 2021 c'è stato un forte abbassamento delle tariffe RC per l'effetto combinato di due fattori: da un lato il Covid, che ovviamente ha ridotto la circolazione, i sinistri, quindi ha aiutato le compagnie assicurative ad abbassare i prezzi. Contemporaneamente la forte spinta competitiva di un nuovo player che è Prima.it, che aveva tariffe estremamente aggressive, ha indotto appunto gli assicuratori a abbassare molto le tariffe. Come conseguenza il ramo RC Auto nel suo complesso è diventato insostenibile per molti assicuratori. Abbiamo avuto bilanci con perdite di decine o centinaia di milioni di euro. Quindi nel triennio successivo, in particolare fra il 2022 e il 2024, ci sono stati grandi aumenti di prezzo, soprattutto nel 2023. Adesso, venendo all'ultimo periodo, 2025-2026, abbiamo degli aumenti che sono più o meno in linea con l'inflazione. Nel caso delle Marche noi non vediamo fattori specifici di cambiamento nel tempo, l'andamento segue largo circa quello nazionale, poi ovviamente ci sono i continui bilanciamenti che sono più di natura commerciale che gli assicuratori fanno, visto che devono garantire complessivamente la tenuta della tariffa e essere più o meno aggressivi su certi territori.
1: Andando a commentare invece quelli che sono i dati specificatamente della regione e soprattutto del territorio di Ascoli, quali sono le province più virtuose, parlando proprio del territorio marchigiano, quelle invece che detengono quella che viene definita un po' la maglia nera? Com'è l'andamento?
2: Ah, sì, ci sono all'interno delle marche delle differenze marcate. Abbiamo il caso di Ascoli Piceno, che è la provincia ad oggi più conveniente, con circa 410 euro di premio medio. Abbiamo all'estremo opposto Fermo, che è quasi 100 euro più cara. Poi nel mezzo Pesaro Urbino, Macerata e Ancona. Quindi è una situazione piuttosto variegata, in cui ballano complessivamente circa 100 euro. Direi che questo fotografa appunto un quadro piuttosto eterogeneo all'interno della regione.
1: Un trend, tra l'altro, Lanzaghi, che penalizza anche quelli che sono i guidatori virtuosi, non parlando ovviamente di Ascoli, che è la provincia più virtuosa, ma guardando le altre, in particolare Fermo, come lei diceva, vanno ad essere diciamo penalizzati anche coloro che non hanno mai causato o avuto incidenti.
2: Sì, questa non è una rilevazione facilissima da fare, perché la classe di merito, come sappiamo, oggi significa ben poco, nel senso che con le varie riforme che si sono susseguite su questo tema, oggi quasi tutti i consumatori si trovano in classe prima, e quindi come conseguenza la classe prima si muove più o meno come la media del comparto. Poi evidentemente, se all'interno della classe prima andiamo a discriminare i consumatori che effettivamente hanno un elevato numero di anni senza sinistri, la situazione può essere migliorativa. Cioè, detto che comunque l'incremento dei prezzi c'è per tutti, per tutte le classi di merito e per tutte le situazioni assicurative, ovviamente il posizionamento di prezzo è diverso per questi consumatori che hanno N anni senza sinistri.
1: Certo, parliamo di quella che è la black box, la scatola nera, spesso proposta come uno strumento chiave che potrebbe essere utilizzata per calmierare i prezzi e premiare anche lo stile di guida, appunto. Qual è il tasso di adozione di questa tecnologia nella nostra regione, se lei pensa che possa rappresentare una soluzione per contrastare anche i rincari?
2: Il tasso di adozione marchigiano è un po' sotto, circa 2 punti e mezzo sotto la media nazionale, ancora una volta però con una grossa differenza fra le diverse province. Quindi abbiamo il caso ancora una volta di Ascoli Piceno, che ha una penetrazione più alta, intorno al 14%, all'opposto insomma Cerata, che è circa l'8%. Anche se non si può immaginare che nelle Marche la scatolina raggiunga una penetrazione simile alle aree più critiche del paese come la Campania, c'è probabilmente ancora spazio, quindi invito i consumatori a non scartare a priori questa soluzione, perché spesso succede che viene scartata a priori per timori di controllo o complessità dell'installazione della scatola, che in generale invece è abbastanza alto.
1: E quindi insomma il consiglio è quella magari di valutare anche la possibilità della black box. Guardiamo alle dinamiche di mercato, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi sul fronte tariffe e quali consigli pratici che appunto segugio.it può fornirci come modo anche per difenderci dagli aumenti, ottimizzando anche il costo della nostra polizza.
2: Certo. Allora, se guardiamo i trend di prezzo, la nostra valutazione, quello che ci aspettiamo, è che nei prossimi mesi assisteremo a una stabilità, se non a un leggero calo dei prezzi. Guardando la situazione attuale, da un lato c'è un'inflazione che è persistente, crescente, un quadro geopolitico complesso, questi sono elementi che potrebbero far pensare a un aumento dei prezzi, però è anche vero che l'incremento del prezzo del carburante comprimerà la circolazione. Allo stesso tempo, diciamo, maggior parte delle compagnie assicurative hanno rimesso in sesto i propri bilanci sull'RC Auto, quindi ci aspettiamo probabilmente un leggero decremento. Venendo ai consigli pratici, il primo è sempre il solito, è quello che da solo vale più di tutto, ed è confrontare ad ogni scadenza della polizza. È una leva potente che gli italiani usano poco. In Italia abbiamo un tasso di cambio delle compagnie molto basso, tipicamente si fa comparazione quando il proprio assicuratore propone un grande ricambio, invece bisogna prendere l'abitudine di fare un check-up ogni anno, al limite anche solo per rinegoziare col proprio assicuratore, perché hanno una disponibilità di sconti che usano con quei clienti che portano delle polizze alternative di confronto. Questo confronto andrebbe fatto circa 3 settimane prima della scadenza della polizza, 1 mese, 3 settimane, che è la finestra di tempo in cui si ottengono i prezzi migliori. Poi, come ci dicevamo, valutare la scatola nera come opzione, e valutare anche nuove soluzioni assicurative che sono entrate sul mercato, come le polizze chilometriche a consumo, che possono essere particolarmente idonee per clienti che fanno pochi chilometri piuttosto che per seconde o terze auto, per i giovani, quindi essere aperti rispetto a tutte queste soluzioni. Infine, il tema garanzie: bisogna cercare di selezionare le garanzie addizionali più importanti, quindi dare priorità a quelle che ci coprono da eventi che potrebbero comportare ricadute patrimoniali importanti, penso ad esempio all'infortunio del conducente e tutela chi guida, che costa circa 30 euro in media. La furto incendio soltanto se l'auto ha ancora un valore commerciale elevato e la famiglia ha limitate le risorse patrimoniali. Poi le altre importanti da guardare sono l'assistenza stradale, la tutela legale, il subordine rispetto alle precedenti, quindi cercare in qualche modo di delimitare il perimetro su quelle cose che proprio effettivamente, se avvengono, possono metterci in difficoltà.
1: Tanti consigli utili da Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it, per tutti gli automobilisti che seguono Realtà Locali. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite e le auguro buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: dedico.
1: In Blu 2000 News.
2: I russi colpiscono le navi che si dirigono verso i porti ucraini. Un drone ha colpito una nave della Tanzania, ha ucciso il comandante. Ancora attacchi su Kiev e Odessa. Stop al bollo auto fino a 80 kWh. Moto nel 2027. Le opposizioni contestano il provvedimento a danno delle regioni. Proroga del taglio delle accise dei carburanti. No ai social media per gli under 13. La Commissione Europea adotta gli EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta ai social l'accesso agli under 13. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come dicevamo nei titoli, la guerra in Ucraina si arricchisce di nuove modalità. Un drone russo ha colpito una nave civile tanzaniana diretto verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Intanto nuovi attacchi sulla capitale Kiev e sulla città di Odessa. Marco Burini.
3: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina allo studio.
2: Botta e risposta tra Trump e l'Unione Europea sulla questione del Canada, membro associato dell'Unione. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Se ne parla Fabio Bolzetta.
4: È alta marea in queste ore attorno alla Casa Bianca. A Bruxelles l'Unione Europea si avvicina al Canada, paese in frizione con gli USA. Lì il teso braccio di ferro, in Europa invece una standing ovation ha accolto all'Europarlamento il premier del Canada, Carney, abbracciando il secondo paese più esteso al mondo con l'ipotesi del Canada di associarsi all'Unione Europea. Una formula inedita, non esistendo una forma giuridica di paese associato nei trattati, l'avvicinamento potrebbe concretizzarsi con formule di cooperazione anche economica. Tutt'altro trattamento rispetto ai dazi che il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a minacciare per la nazione confinante, i cui 2/3 delle esportazioni sono tradizionalmente diretti verso gli USA. Per il leader della Casa Bianca un'altra pressione avversa anche dal fronte interno, con la Federal Reserve che ha deciso di alzare i tassi di interesse, il primo aumento dopo 3 anni e un altro entro fine 2026. Per la portavoce della White House una decisione infelice, mentre si attende la reazione di Trump alla marea contraria di queste ore. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: Ed ora ci spostiamo sull'altro quadrante, quello del Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti, tra cui le strategiche montagne di Kabub, vicino a Bab el Mandeb. Antonio Soviero.
5: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Medio Oriente, la protezione civile di Gaza, diffuso un rapporto aggiornato, 21 21 le persone morte, altre 45 ferite a causa del crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
0: Le ruspe scavano ancora tra le macerie del palazzo crollato ieri a Gaza City, tragedia che in pochi minuti si è portata via 21 persone, di cui 12 bambini, 45 al momento i feriti. Vivevano in un edificio pericolante, uno dei 2000 a Gaza City, rifugio di altre centinaia di famiglie sfollate. A poco servono gli appelli al Board of Peace di Donald Trump perché almeno entrino mezzi pesanti per iniziare, se non a rimuovere le tonnellate di macerie, almeno a sistemare quei pochi edifici strutturalmente non a rischio crollo. Nessun ingresso di materiale dual use, con un eventuale utilizzo anche militare, finché Hamas controlla quel 45% di territorio ancora nelle sue mani. La Casa Bianca non è disposta a fare qualche passo avanti fino alle elezioni israeliane di fine ottobre. Nel frattempo l'amministrazione Trump ha negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso al presidente palestinese Abu Mazen per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York della prossima settimana. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Liano Studio.
2: Il governo abolisce per il 2027, come sapete, il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% dei veicoli circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di mezzi. Le opposizioni contestano questa scelta, ma sentiamo in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, sì, la mossa del cavaliere di Meloni, così possiamo dire, come da lei stesso ammesso in conferenza stampa, l'abolizione del bollo per il 2027 per auto di piccola cilindrata e moto, ricorda il provvedimento di Berlusconi del 2008 con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ma la stessa premier ribadisce che non si tratta di un provvedimento da campagna elettorale. Il colpo a sorpresa tuttavia scatena la reazione politica con la maggioranza difesa della premier, per le opposizioni invece si tratta di una chiara manovra preelettorale che metterebbe in difficoltà le regioni in quanto sarebbero beneficiarie dei proventi del bollo. Ci penserà il governo, rassicura Meloni, ma le opposizioni non si fidano, mentre le regioni stesse si dividono, favorevoli quelle a guida di centrodestra, contrarie quelle di centrosinistra. Monta anche sul taglio delle tasse una polemica tutta social tra l'ex presidente del Consiglio Renzi e Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
2: La Commissione europea vota il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online. In Europa l'accesso ai social under 13 sarà vietato. Lucia Scione.
7: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
2: La cronaca: al Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riferimento della pena legata alla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3 e 4 ottobre ad Assisi per celebrare San Francesco. In diretta per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
8: Un omaggio corale dell'Italia e del mondo intero al santo forse più amato della cristianità si prepara ad Assisi sabato 3 e domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, messa al mattino celebrata dal presidente CEI Cardinale Zuppi, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi leggerà un messaggio in diretta TV, con gli ambasciatori del mondo invitati a partecipare, e con l'olio offerto dall'Umbria si rinnoverà il rito dell'accensione della lampada chiarde sulla tomba del santo. La ricorrenza è solenne 8 secoli dalla morte di Francesco 1226, con un programma fitto di eventi e appuntamenti, inclusa la processione notturna dalla Porziuncola fino alla basilica che custodisce le spoglie di San Francesco. Ha vissuto e indicato a tutti, senza confini né esclusioni, la fraternità, dice di lui il cardinale Zuppi. Il suo esempio ci ricorda che la pace non è un'utopia. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Grazie Paolo, abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sali in regia, buona giornata.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo parlando di violenza sulle donne. Arrivano nella nostra regione 12 sportelli in più, ma gli interventi varati dalla regione Marche grazie a un finanziamento del Ministero di 2,9 milioni di euro risultano ancora insufficienti. In particolare saranno 12 gli sportelli dedicati alle donne che apriranno nella nostra zona, nel nostro Piceno. Saranno uno ad Acquasanta Terme, uno a Monteprandone e nel Fermano a Montegiorgio e ad Amandola. Oltre alle case rifugio e alle case di emergenza che offrono a titolo gratuito una ospitalità alle donne vittime di violenza, è previsto anche il potenziamento dei centri di recupero degli uomini maltrattanti. Voltiamo pagina, andiamo ad Ascoli, dove una fuga di gas ieri in centro ha visto impegnati vigili del fuoco, carabinieri e tecnici della SATO per tutta la serata di ieri, a partire dalle 18:15 circa, quando i residenti della zona, appunto della chiesa di San Pietro Martire, hanno avvertito e prontamente segnalato un forte odore di gas. I tecnici hanno individuato la perdita trovando un danno piuttosto consistente, un danno alla rete di distribuzione del gas. Dunque la zona è stata isolata fino a tarda sera, quando l'intervento si è poi concluso e la zona è stata riaperta. Proseguiamo con il nostro notiziario. La Conferenza Episcopale Marchigiana si è riunita ad Ancona ieri e l'altro ieri. Al centro del confronto l'insegnamento della religione e il ruolo di padrini e madrine. Nella stessa prospettiva si è sviluppato il confronto sul Sinodo Universale e sul cammino sinodale delle chiese in Italia. La conferenza ha infine fatto il punto sulle attività delle commissioni regionali e sui prossimi appuntamenti. Due le date richiamate, quella di sabato 17 ottobre per la celebrazione

0: L'italiano in media paga 54 euro rispetto a un cittadino del centro Italia e quindi una differenza del 13%.
1: L'intervista completa di Emanuele Anzaghi di Veruska Cessarelli andrà in onda nel nostro Realtà Locali di oggi sulle nostre frequenze ed è già anche disponibile su radioascoli.it, quindi potete ascoltarla andando sul nostro sito e anche scaricando l'app di Radio Ascoli. E ora lo sport. È partito a San Benedetto il campionato mondiale di vela classe Platu 25, campionato organizzato dal Circolo Nautico di San Benedetto e patrocinato dai comuni di Ascoli e San Benedetto, dalla Regione Marche e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. La prima gara è stata vinta dal team australiano Aftershock, l'armatore Mark Griffith, secondo posto per il team italiano, terzo per quello giapponese. Le gare termineranno sabato con la premiazione del campione del mondo. E passiamo adesso al calcio. Don Bolzius, che un mese fa ha sottoscritto con l'Ascoli un contratto biennale con opzione, ieri ha parlato della sconfitta contro il Padova, una sconfitta da molti definita immeritata, ma ascoltiamo il punto di vista del trequartista che ha esordito a Leoganeo.
2: È stata una sconfitta immeritata, ma anche meritato, perché sì, è meritato perché abbiamo giocato molto bene come squadra, ma la stessa squadra, noi non siamo stati abbastanza bravi a concludere e mettere la palla dentro, la cosa che forse è più importante di tutto. Il mister mi ha parlato bene della mia prestazione, anche su questo sono molto contento che ha dimostrato questa fiducia in me, che mi ha fatto anche partire dal primo minuto. Io invece ero anche abbastanza contento, però so che ci sono ancora tante cose che posso ancora migliorare.
1: Prossimo appuntamento per i bianconeri, l'Avellino in casa sabato alle 19.30, mentre non riesce ad uscire dalla crisi la San Benedettese Calcio. Il commento di Boscaglia, che ribadisce: io non mi dimetto. Ascoltiamolo.
3: Io sarò qui a lavorare, a combattere fino a quando la società me lo permetterà, senza problemi, perché non sono abituato a scappare di fronte alle difficoltà, e quindi sono qui. Le domande delle dimissioni per me sono veramente domande che hanno poco senso alla quinta partita, soprattutto vedendo anche la squadra non è reagito nel secondo tempo. Quindi se pensate, qualcuno pensa di mettermi all'angolo con queste domande, vi dico che avete sbagliato persona.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Ascoli. Aia!

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti fra l'equipaggio. Anche ancora una notte di pesanti raid su Kiev, 18 feriti, fra cui 2 bambini. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia. Ora sarà Trump che dovrà scegliere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Immediata la replica del Cremlino, le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristensson. Andersson ora dovrà formare il nuovo governo. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato all'Unione Europea, proposta che ha suscitato le ire di Trump, che minaccia ora di alzare i dazi per Canada ed Europa. E la Commissione Europea ha votato il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online.
2: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata dall'aggravarsi di conflittualità con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto, è quanto ha detto il presidente della Repubblica Mattarella parlando all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito al poligono militare di Monte Romano. Una busta con proiettili è stata recapitata al Ministero dell'Istruzione, destinatario Giuseppe Valditara, il ministro. La busta anonima inviata da Salerno, indirizzata al ministro in persona, è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede romana del Ministero. All'interno di un foglio un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Nella giornata del 16 settembre è stata sporta denuncia ai carabinieri, che ora indagano sul caso. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come si

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL. Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Nella puntata di Realtà Locali di oggi parliamo di RC Auto, andando un po' a scoprire quali sono i prezzi medi in Italia, nel nostro territorio, in particolare guardando alla provincia di Ascoli. Per capire meglio com'è l'andamento dei prezzi, siamo in collegamento con Emanuele Anzaghi, che è amministratore delegato di Segugio.it. Bentrovato.
2: Grazie, buongiorno, bentrovati.
1: Prima di Anzaghi andare a guardare quelli che sono i dati dell'RC Auto, commentarli, le chiedo insomma di spiegarci un po' il portale Segugio.it, come nasce e come lavora, per la comparazione di tanti dati, ma in particolare di questo.
2: Allora, il portale è nato nel 2012 con l'obiettivo di fornire agli italiani una facile alternativa di valutazione della propria polizza, di comparazione e eventualmente di cambio della stessa. Funziona attraverso degli accordi che noi abbiamo con numerosi assicuratori di primaria importanza, attraverso i quali, nel momento in cui un consumatore effettua un preventivo su Segugio.it, in tempo reale gli assicuratori rispondono ai prezzi e le garanzie dei vari prodotti, quindi siamo in grado di offrire un ampio panel di offerta ai nostri clienti.
1: Parliamo di quelli che sono i dati, come detto in apertura, i dati storici degli osservatori assicurativi mostrano spesso forti discrepanze territoriali. Qual è l'attuale fotografia dunque del costo medio dell'RC Auto nella nostra regione? Ovviamente ci riferiamo alle Marche. Come si posiziona proprio il nostro territorio rispetto alla media nazionale e al resto del centro Italia?
2: Sì, le rispondo con alcuni dati del nostro osservatorio di settembre, l'ultimo uscito, che incorpora i dati aggiornati fino ad agosto. Le Marche hanno un premio medio di 485 euro circa, che vuol dire che sono qualche euro sotto, 18 per la precisione, rispetto alla media italiana, quindi un 3,6% sotto la media italiana. Rispetto al centro Italia la fotografia è ancora più favorevole. Il marchigiano in media paga 54 euro in meno rispetto a un cittadino del centro Italia, e quindi una differenza del 13%.
1: Negli ultimi anni gli automobilisti italiani hanno subito forti aumenti legati all'inflazione, a questo si unisce il costo dei ricambi, l'incremento del costo dei sinistri. Esistono, Anzaghi, dei fattori specifici della regione Marche che stanno spingendo i prezzi al rialzo sul territorio rispetto ad altre zone?
2: La nostra valutazione è che i veri driver, elementi che trascinano questo incremento, siano nazionali più che marchigiani. Quindi ricordo brevemente quello che è successo negli ultimi anni, che sono stati anni di forte cambiamento nell'RC Auto. Tra il 2019 e il 2021 c'è stato un forte abbassamento delle tariffe RC per l'effetto combinato di due fattori: da un lato il Covid, che ovviamente ha ridotto la circolazione dei sinistri, quindi ha aiutato le compagnie assicurative ad abbassare i prezzi; contemporaneamente la forte spinta competitiva di un nuovo player che è Prima.it, che aveva tariffe estremamente aggressive, ha indotto appunto gli assicuratori a abbassare molto le tariffe. Come conseguenza il ramo RC Auto nel suo complesso è diventato insostenibile per molti assicuratori. Abbiamo avuto bilanci con perdite di decine o centinaia di milioni di euro. Quindi nel triennio successivo, in particolare fra il 2022 e il 2024, ci sono stati grandi aumenti di prezzo, soprattutto nel 2023. Adesso, venendo all'ultimo periodo, 2025-2026, abbiamo degli aumenti che sono più o meno in linea con l'inflazione. Nel caso delle Marche noi non vediamo fattori specifici di cambiamento nel tempo, l'andamento segue largo circa quello nazionale, poi ovviamente ci sono i continui bilanciamenti che sono più di natura commerciale, che gli assicuratori fanno, visto che hanno, diciamo, devono garantire complessivamente la tenuta della tariffa e essere più o meno aggressivi su certi territori.
1: Andando a commentare invece quelli che sono i dati specificatamente della regione e soprattutto del territorio di Ascoli, quali sono le province più virtuose, parlando proprio del territorio marchigiano, quelle invece che detengono quella che viene definita un po' la maglia nera? Com'è l'andamento?
2: Sì, ci sono all'interno delle marche delle differenze marcate. Abbiamo il caso di Ascoli Piceno, che è la provincia ad oggi più conveniente, con circa 410 euro di premio medio. Abbiamo all'estremo opposto Fermo, che è quasi 100 euro più cara, poi nel mezzo Pesaro Urbino, Macerata e Ancona. Quindi è una situazione piuttosto variegata in cui ballano complessivamente circa 100 euro. Direi che questo fotografa appunto un quadro piuttosto eterogeneo all'interno della regione.
1: Un trend, tra l'altro, Anzaghi, che penalizza anche quelli che sono i guidatori virtuosi, non parlando ovviamente di Ascoli, che è la provincia più virtuosa, ma guardando alle altre, in particolare Fermo, come lei diceva, vanno ad essere diciamo penalizzati anche coloro che non hanno mai causato o avuto incidenti.
2: Sì, questa non è una rilevazione facilissima da fare, perché la classe di merito, come sappiamo oggi, significa ben poco, nel senso che con le varie riforme che si sono susseguite su questo tema, oggi quasi tutti i consumatori si trovano in classe prima, e quindi come conseguenza la classe prima si muove più o meno come la media del comparto. Poi evidentemente, se all'interno della classe prima andiamo a discriminare quei consumatori che effettivamente hanno un elevato numero di anni senza sinistri, la situazione può essere migliorativa. Cioè, detto che comunque l'incremento dei prezzi c'è per tutti, per tutte le classi di merito e per tutte le situazioni assicurative, ovviamente il posizionamento di prezzo è diverso per questi consumatori che hanno N anni senza sinistri.
1: Certo, parliamo di quella che è la black box, la scatola nera, spesso proposta come uno strumento chiave che potrebbe essere utilizzata per calmierare i prezzi e premiare anche lo stile di guida, appunto. Qual è il tasso di adozione di questa tecnologia nella nostra regione, se lei pensa che possa rappresentare una soluzione per contrastare anche i rincari?
2: Il tasso di adozione marchigiano è un po' sotto, circa 2 punti e mezzo sotto la media nazionale, ancora una volta però con una grossa differenza fra le diverse province. Quindi abbiamo il caso ancora una volta di Ascoli Piceno, che ha una penetrazione più alta, attorno al 14%, all'opposto insomma Cerata, che è circa l'8%. Anche se non si può immaginare che nelle Marche la scatola nera raggiunga una penetrazione simile alle aree più critiche del paese come la Campania, c'è probabilmente ancora spazio, quindi invito i consumatori a non scartare a priori questa soluzione, perché spesso succede che viene scartata a priori per timore di controllo o complessità dell'installazione della scatola, che in generale invece è abbastanza rara.
1: E quindi insomma il consiglio è quella magari di valutare anche la possibilità della black box. Guardiamo alle dinamiche di mercato, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi sul fronte tariffe e quali consigli pratici che appunto segugio.it può fornirci come modo anche per difenderci dagli aumenti, ottimizzando anche il costo della nostra polizza.
2: Certo. Allora, se guardiamo i trend di prezzo, la nostra valutazione, quello che ci aspettiamo è che nei prossimi mesi assisteremo a una stabilità, se non a un leggero calo dei prezzi. Guardando la situazione attuale, da un lato c'è un'inflazione che è persistente e crescente, un quadro geopolitico complesso, questi sono elementi che potrebbero far pensare a un aumento dei prezzi, però è anche vero che l'incremento del prezzo del carburante comprimerà la circolazione. Allo stesso tempo, diciamo, la maggior parte delle compagnie assicurative hanno rimesso in sesto i propri bilanci sull'RC auto, quindi ci aspettiamo probabilmente un leggero decremento. Venendo ai consigli pratici, il primo è sempre il solito, è quello che da solo vale più di tutto, ed è confrontare ad ogni scadenza della polizza. È una leva potente che gli italiani usano poco. In Italia abbiamo un tasso di cambio delle compagnie molto basso, e tipicamente si fa comparazione quando il proprio assicuratore propone un grande ricambio. Invece bisognerebbe prendere l'abitudine di fare un check-up ogni anno, al limite anche solo per rinegoziare col proprio assicuratore, perché hanno una disponibilità di sconti che usano con quei clienti che portano delle polizze alternative di confronto. Questo confronto andrebbe fatto circa 3 settimane prima della scadenza della polizza, 1 mese, 3 settimane, che è la finestra di tempo in cui si ottengono i prezzi migliori. Poi, come ci dicevamo, valutare la scatola nera come opzione, e valutare anche nuove soluzioni assicurative che sono entrate sul mercato, come le polizze chilometriche a consumo, che possono essere particolarmente idonee per clienti che fanno pochi chilometri piuttosto che per seconde o terze auto, per i giovani, quindi essere aperti rispetto a tutte queste soluzioni. Infine, il tema garanzie: bisogna cercare di selezionare le garanzie addizionali più importanti, quindi dare priorità a quelle che ci coprono da eventi che potrebbero comportare ricadute patrimoniali importanti, penso ad esempio all'infortunio del conducente e tutela guida, che costa circa 30 euro in media, ma furto incendio soltanto se l'auto ha ancora un valore commerciale elevato e la famiglia ha limitate le risorse patrimoniali. Poi le altre importanti da guardare sono l'assistenza stradale, la tutela legale, il subordine rispetto alle precedenti, quindi cercare in qualche modo di delimitare il perimetro su quelle cose che proprio effettivamente, se avvengono, possono metterci in difficoltà.
1: Tanti consigli utili da Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it, per tutti gli automobilisti che seguono Realtà Locali. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite e le auguro buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitolo. Un drone russo ha colpito una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso. Droni e missili su Kiev e Odessa.
2: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Nina allo studio.
1: Il Canada e l'Italia, l'Europa legati da un'affinità elettiva, scelta rinnovata più forte proprio per questo, lo dichiara il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato dell'Unione Europea, proposta che ha suscitato le ire di Trump che ora minaccia di alzare i dazi per Canada ed Europa. Le tensioni nel Golfo, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'intercettazione di un drone nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, lo riferisce la Protezione Civile Saudita citata da Al Arabiya. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.

0: Ciao Elisa.
1: A me tutto.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo parlando di violenza sulle donne. Arrivano nella nostra regione 12 sportelli in più, ma gli interventi varati dalla regione Marche grazie a un finanziamento del Ministero di 2,9 milioni di euro risultano ancora insufficienti. In particolare saranno 12 gli sportelli dedicati alle donne che apriranno nella nostra zona, nel nostro Piceno. Saranno uno ad Acquasanta Terme, uno a Monteprandone e nel Fermano a Montegiorgio e ad Amandola. Oltre alle case rifugio e alle case di emergenza che offrono a titolo gratuito una ospitalità alle donne vittime di violenza, è previsto anche il potenziamento dei centri di recupero degli uomini maltrattanti. Voltiamo pagina, andiamo ad Ascoli, dove una fuga di gas ieri in centro ha visto impegnati vigili del fuoco, carabinieri e tecnici della SATO per tutta la serata di ieri, a partire dalle 18:15 circa, quando i residenti della zona, appunto della chiesa di San Pietro Martire, hanno avvertito e prontamente segnalato un forte odore di gas. I tecnici hanno individuato la perdita trovando un danno piuttosto consistente, un danno alla rete di distribuzione del gas, dunque la zona è stata isolata fino a tarda sera, quando l'intervento si è poi concluso e la zona è stata riaperta. Proseguiamo con il nostro notiziario. La Conferenza Episcopale Marchigiana si è riunita ad Ancona ieri e l'altro ieri. Al centro del confronto l'insegnamento della religione e il ruolo di padrini e madrine. Nella stessa prospettiva si è sviluppato il confronto sul Sinodo Universale e sul cammino sinodale delle chiese in Italia. La conferenza ha infine fatto il punto sulle attività delle commissioni regionali e sui prossimi appuntamenti. Due le date richiamate: quella di sabato 17 ottobre per la celebrazione del 10° anniversario del terremoto e lunedì 26 ottobre per la celebrazione ecumenica in programma a Loreto. Parliamo adesso di RC Auto. Secondo i dati di settembre dell'osservatorio di Segugio.it, nelle Marche il miglior premio medio per l'assicurazione auto si attesta attorno ai 485 euro. Ai nostri microfoni l'amministratore delegato di Segugio.it, Emanuele Anzaghi.
2: Le Marche hanno un premio medio di 485 euro circa, che vuol dire che sono qualche euro sotto, 18 per la precisione, rispetto alla media italiana, quindi un 3,6% sotto alla media italiana. Rispetto al centro Italia la fotografia è ancora più favorevole: il marchigiano in media paga 54 euro in meno rispetto a un cittadino del centro Italia, e quindi una differenza del 13%.
1: L'intervista completa ad Emanuele Anzaghi di Verusca Cessarelli andrà in onda nel nostro Realtà Locali di oggi sulle nostre frequenze ed è già anche disponibile su radioascoli.it, quindi potete ascoltarla andando sul nostro sito e anche scaricando l'app di Radio Ascoli. E ora lo sport. È partito a San Benedetto il campionato mondiale di vela classe Platu 25, campionato organizzato dal Circolo Nautico di San Benedetto e patrocinato dai comuni di Ascoli e San Benedetto, dalla Regione Marche e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. La prima gara è stata vinta dal team australiano Aftershock, l'armatore Mark Griffith, secondo posto per il team italiano, terzo per quello giapponese. Le gare termineranno sabato con la premiazione del campione del mondo. E passiamo adesso al calcio. Don Bolzius, che un mese fa ha sottoscritto con l'Ascoli un contratto biennale con opzione, ieri ha parlato della sconfitta contro il Padova, una sconfitta da molti definita immeritata, ma ascoltiamo il punto di vista del trequartista che ha esordito all'Euganeo.
3: È stata una sconfitta immeritata, ma anche meritato, perché sì, è meritato perché abbiamo giocato molto bene come squadra, ma la stessa squadra, noi non siamo stati abbastanza bravi a concludere e mettere la palla dentro, la cosa che forse è più importante di tutto. Il mister mi ha parlato bene della mia prestazione, anche su questo sono molto contento che ha dimostrato questa fiducia in me, che mi ha fatto anche partire dal primo minuto. Io invece ero anche abbastanza contento, però so che ci sono ancora tante cose che posso ancora migliorare.
1: Prossimo appuntamento per i bianconeri, l'Avellino in casa, sabato alle 19.30, mentre non riesce ad uscire dalla crisi la San Benedettese Calcio, il commento di Boscaglia che ribadisce: io non mi dimetto. Ascoltiamolo.
0: Io sarò qui a lavorare e a combattere fino a quando la società me lo permetterà, senza problemi, perché non sono abituato a scappare di fronte alle difficoltà e quindi sono qui. Le domande delle dimissioni per me sono veramente domande che hanno poco senso alla quinta partita, soprattutto vedendo anche la squadra non è reagito nel secondo tempo. Quindi se pensate, qualcuno pensa di mettermi all'angolo con queste domande, vi dico che avete sbagliato personale.
1: Questa era l'ultima notizia.

0: portuaria in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Canada e l'Europa sono legati da vincoli geografici, legati da affinità elettive, insieme sono più forti, così ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Immediata la replica di Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione e imporre nuovi dazi. Un drone è stato intercettato in Arabia Saudita, una persona è morta e due sono rimaste ferite nel Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti.
2: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani. E poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el-Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu, sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia coeso e integrato in ambito di interforze a livello nazionale, in un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano al poligono militare di Monte Romano. C'è anche la discriminazione razziale fra reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia. Tutti e tre erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. 17 persone sono state arrestate, scoperti 55.000 file fra foto e video. I fermati sono accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate nel 2024 su impulso della Homeland Security degli Stati Uniti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti, ancora una notte di pesanti bombardamenti su Kiev, 18 le persone che sono rimaste ferite. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia, ora sarà Trump a decidere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Dal Cremlino la replica: le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. Nel Golfo Persico intercettato un drone degli Houthi in Arabia Saudita, la caduta dei detriti ha provocato un morto e 2 feriti, e nello Yemen 3 bambini sono rimasti uccisi in un bombardamento attribuito all'Arabia Saudita su un mercato della provincia di Taiz nel sud-ovest dello Yemen, lo riporta l'agenzia iraniana Fars. Dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia.
2: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito esiste, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: C'è anche la discriminazione razziale fra i reati contestati a uno dei 3 giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia. Tutti e 3 erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Una busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata agli inizi di agosto al ministro dell'istruzione Valditara. La lettera è giunta da anonimi che l'hanno inviata da Salerno chiedendo di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà al ministro dalla premier Meloni, condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito, non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor, Panichi SRL.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo parlando di violenza sulle donne. Arrivano nella nostra regione 12 sportelli in più, ma gli interventi varati dalla regione Marche grazie a un finanziamento del Ministero di 2,9 milioni di euro risultano ancora insufficienti. In particolare saranno 12 gli sportelli dedicati alle donne che apriranno nella nostra zona, nel nostro Piceno. Saranno uno ad Acquasanta Terme, uno a Monteprandone e nel Fermano a Montegiorgio e ad Amandola. Oltre alle case rifugio e alle case di emergenza che offrono a titolo gratuito una ospitalità alle donne vittime di violenza, è previsto anche il potenziamento dei centri di recupero degli uomini maltrattanti. Voltiamo pagina, andiamo ad Ascoli, dove una fuga di gas ieri in centro ha visto impegnati i vigili del fuoco, carabinieri e tecnici della SATO per tutta la serata di ieri, a partire dalle 18:15 circa, quando i residenti della zona, appunto della chiesa di San Pietro Martire, hanno avvertito e prontamente segnalato un forte odore di gas. I tecnici hanno individuato la perdita trovando un danno piuttosto consistente, un danno alla rete di distribuzione del gas. Dunque la zona è stata isolata fino a tarda sera, quando l'intervento si è poi concluso e la zona è stata riaperta. Proseguiamo con il nostro notiziario. La Conferenza Episcopale Marchigiana si è riunita ad Ancona ieri e l'altro ieri. Al centro del confronto l'insegnamento della religione e il ruolo di padrini e madrine. Nella stessa prospettiva si è sviluppato il confronto sul Sinodo Universale e sul cammino sinodale delle chiese in Italia. La conferenza ha infine fatto il punto sulle attività delle commissioni regionali e sui prossimi appuntamenti. Due le date richiamate: quella di sabato 17 ottobre per la celebrazione del 10° anniversario del terremoto e lunedì 26 ottobre per la celebrazione ecumenica in programma a Loreto. Parliamo adesso di RC Auto. Secondo i dati di settembre dell'osservatorio di Segugio.it, nelle Marche il miglior premio medio per l'assicurazione auto si attesta attorno ai 485 euro. Ai nostri microfoni l'amministratore delegato di Segugio.it, Emanuele Anzaghi.
2: Le Marche hanno un premio medio di 485 euro circa, che vuol dire che sono qualche euro sotto, 18 per la precisione, rispetto alla media italiana, quindi un 3,6% sotto la media italiana. Rispetto al centro Italia la fotografia è ancora più favorevole: il marchigiano in media paga 54 euro in meno rispetto a un cittadino del centro Italia, e quindi una differenza del 13%.
1: L'intervista completa ad Emanuele Anzaghi di Verusca Cessarelli andrà in onda nel nostro Realtà Locali di oggi sulle nostre frequenze ed è già anche disponibile su radioascoli.it, quindi potete ascoltarla andando sul nostro sito e anche scaricando l'app di Radio Ascoli. E ora lo sport. È partito a San Benedetto il campionato mondiale di vela classe Platu 25, campionato organizzato dal Circolo Nautico di San Benedetto e patrocinato dai comuni di Ascoli e San Benedetto, dalla Regione Marche e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. La prima gara è stata vinta dal team australiano Aftershock, l'armatore Mark Griffith, secondo posto per il team italiano, terzo per quello giapponese. Le gare termineranno sabato con la premiazione del campione del mondo. E passiamo adesso al calcio. Don Bolzius, che un mese fa ha sottoscritto con l'Ascoli un contratto biennale con opzione, ieri ha parlato della sconfitta contro il Padova, una sconfitta da molti definita immeritata, ma ascoltiamo il punto di vista del trequartista che ha esordito all'Euganeo.
3: È stata una sconfitta immeritata, ma anche meritato, perché sì, è meritato perché abbiamo giocato molto bene come squadra, ma la stessa squadra, noi non siamo stati abbastanza bravi a concludere e mettere la palla dentro, la cosa che forse è più importante di tutto. Il mister mi ha parlato bene della mia prestazione, anche su questo sono molto contento che ha dimostrato questa fiducia in me, che mi ha fatto anche partire dal primo minuto. Io invece ero anche abbastanza contento, però so che ci sono ancora tante cose che posso ancora migliorare.
1: Prossimo appuntamento per i bianconeri, l'Avellino in casa, sabato alle 19.30, mentre non riesce ad uscire dalla crisi la San Benedettese Calcio, il commento di Boscaglia che ribadisce: io non mi dimetto. Ascoltiamolo.
0: Io sarò qui a lavorare e a combattere fino a quando la società me lo permetterà, senza problemi, perché non sono abituato a scappare di fronte alle difficoltà e quindi sono qui. Le domande delle dimissioni per me sono veramente domande che hanno poco senso alla quinta partita, soprattutto vedendo anche la squadra non ha reagito nel secondo tempo. Quindi se pensate, qualcuno pensa di mettermi all'angolo con queste domande, vi dico che avete sbagliato persona.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Stare lontano non è facile.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nuovo scontro fra Russia e Stati Uniti per le sanzioni. La guerra in Ucraina intanto prosegue. Oggi ha attaccato una nave civile nel Mar Nero. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. L'ira di Trump che minaccia di aumentare i dazi. La guerra nel Golfo, almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura, nuovo scontro fra Washington e Mosca sul fronte delle sanzioni, mentre la guerra in Ucraina continua a tenere alta la tensione anche ai confini orientali della NATO e in Russia ci si prepara alle elezioni. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le nuove sanzioni americane ostacoleranno gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. La posizione del Cremlino arriva per bocca del portavoce Peskov a ridosso dell'approvazione dell'ultimo pacchetto da parte del Congresso degli Stati Uniti. L'obiettivo delle misure è soprattutto quello di colpire il settore energetico. Il Cremlino però ribadisce che la pressione occidentale non è riuscita finora a piegare l'economia russa e sostiene che le nuove restrizioni finiranno solo per complicare il percorso diplomatico. Intanto sul campo si continua a combattere. L'Ucraina accusa la Russia di aver colpito con un drone una nave civile battente bandiera tanzaniana che si stava dirigendo verso un porto ucraino sul Mar Nero, uccidendo il capitano e ferendo altri 3 membri dell'equipaggio. E mentre prosegue la guerra, domani in Russia si attende l'apertura del voto per il rinnovo della Duma di Stato. Gli oppositori di Mosca denunciano una competizione controllata ed un alto rischio manipolazione. Putin la presenta come una prova di unità. Mostreremo, dice, che siamo un popolo e nessuno riuscirà a minare il nostro sistema sociopolitico. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Canada ed Europa sono legati da vincoli geografici, legati da un'affinità elettiva, lo ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. Ira di Trump che minaccia di aumentare dazi sia Canada ed Europa. Sentiamo Federico Plotti.
3: Il Canada e l'Unione Europea insieme sono più forti. Il presidente del paese nordamericano è intervenuto oggi alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, all'indomani della proposta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Su questo però Carney per il momento frena, ma si dice comunque disposto a una nuova alleanza strategica tra le due sponde dell'Atlantico, soprattutto economica, ma non solo. Non siamo legati da vincoli geografici, ma da una vera affinità elettiva, dice ancora Carney. Dopo la guerra commerciale scoppiata con gli Stati Uniti per il fallimento degli accordi bilaterali con Washington, il Canada guarda dunque all'Europa, che, come ribadisce il premier, è un modello da seguire per le altre democrazie. Tutto questo non piace ovviamente a Trump, che parla di un'alleanza ridicola, un atto ostile, dice il presidente americano, che minaccia di riaprire una nuova e ancora più pesante guerra dei dazi. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Nel Golfo almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. Stamani un bombardamento su un mercato ha ucciso 3 bambini nella provincia yemenita di Taiz. I detriti di un drone lanciato dagli Houthi hanno provocato invece vittime feriti nella regione della Mecca. Secondo il New York Times, la Cina avrebbe intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta di aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita, preoccupata per i rapidi progressi compiuti dai miliziani yemeniti che controllano ormai l'intera costa occidentale dello Yemen sul Mar Rosso e lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Sul fronte diplomatico, Donald Trump dovrebbe incontrare il leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, aggiungendo che il presidente USA e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con il presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha assistito ad una delle attività addestrative di ultima generazione svolte dall'esercito italiano. Orgoglio e riconoscenza per il vostro lavoro, le parole del capo dello Stato. Sentiamo Clara Iatosti.
5: In una mattinata serena e ventosa, il presidente Mattarella ha seguito stamani l'esercitazione Aegis 26 presso il poligono militare di Monte Romano. L'appuntamento ha offerto l'occasione per apprezzare l'addestramento dei nostri soldati e lo sviluppo tecnologico della nostra forza armata. Il capo dello Stato ha sottolineato la fase storica che stiamo vivendo, segnata da gravi conflitti con vittime innocenti e devastazioni. La difesa, ha ricordato, allo scopo di assicurare la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare tecnologicamente avanzato, coeso e integrato in un quadro europeo. È il valore umano, il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio che animano ogni vostra azione ad assicurare forza autentica allo strumento militare, ha ricordato il presidente. Sono i valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica, di lealtà e onore che vi guidano, ha concluso, che fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intero paese. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora la pagina politica con la Premier Meloni che è arrivata a Oslo in Norvegia per una visita ufficiale, intanto a tenere banco nel dibattito politico ancora la questione energia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Antonella, sì, la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Giorgia Meloni incontra proprio in questi minuti il primo ministro Jonas Gahr. Tavolo, tutti i principali temi di politica estera, sia l'Italia sia la Norvegia, pur non essendo quest'ultima membro dell'Unione Europea, condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Al centro dei colloqui anche l'emergenza energetica, intanto da domani al via la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi fino al 26 settembre, poi verrà dimezzato a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per i veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione quella decisa ieri dal governo che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car, utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito esee, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aumentati del 65% gli over 55 al lavoro negli ultimi 6 anni, lo evidenzia l'INPS. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: Pensioni e allungamento della vita sono al centro della riflessione del presidente dell'INPS Fava, che ha sottolineato come tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro siano aumentati del 65%. Un paese, evidenzia il presidente dell'INPS, che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma vivere più a lungo non equivale a poter lavorare più a lungo. E sul fronte previdenziale il sottosegretario al lavoro Durigon conferma che il governo lavora per l'uscita a 64 anni con il calcolo interamente contributivo per favorire il ricambio generazionale. La misura costerebbe per 3 anni 1,6 miliardi l'anno, con una stima di uscita di 80.000 persone il primo anno. Intanto in alcune realtà produttive cresce paradossalmente la richiesta di lavoratori over 50. Dal 2022 alcune compagnie aeree sono sempre più alla ricerca di assistenti di volo in età adulta. Le motivazioni di questa ricerca sono svariate: maturità lavorativa, competenza, empatia con i viaggiatori e la capacità di risolvere i problemi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La cronaca. Opera un'operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. 17 le persone arrestate, scoperti 55.000 file fra foto e video pedopornografici. Sentiamo Beatrice Bossi.
9: Le indagini sono cominciate nel 2024 sotto copertura dall'analisi di un canale Telegram. Conquistando la fiducia degli amministratori, gli agenti della polizia hanno scoperto un immenso mercato virtuale in cui veniva scambiato materiale pedopornografico. Sono oltre 22.000 i video sequestrati, 34.000 le foto circolate tra gli oltre 1.000 acquirenti. Alla piazza si accedeva tramite il pagamento di una somma di denaro, la chiamavano donazione, o attraverso la condivisione di nuovi file. A gestire il tutto una vera e propria associazione criminale. 17 le persone arrestate alla fine tra chi conservava, divulgava, pubblicizzava e vendeva foto e video di bambini innocenti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sentiamo Paolo Fucili.
10: Un fine settimana di celebrazioni per San Francesco ad Assisi, pregando per il mondo assetato di pace, sarà quello di domenica 4 ottobre, ottavo centenario della morte del poverello. Il significato lo spiega Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi.
11: Mettere al centro ciò che per Francesco fu centrale, perché è vero, ogni stagione lo tira per la giacca e per Francesco è stato centrale l'incontro con Gesù Cristo e il Vangelo.
10: Al mattino del 4 messa celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, presente il presidente della Repubblica Mattarella, che poi leggerà un suo messaggio con la lampada sulla tomba del santo accesa con l'olio dell'Umbria, e ancora incontri, cortei storici, mostre, concerti per l'ultimo di 4 centenari francescani celebrato in 4 anni, presepe di greccio, stigmate, cantico delle creature e adesso la morte del santo forse più amato della cristianità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlascolo, ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che questo fece capolino nelle indagini nel 2017. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunirà a Roma dal 21 al 23 settembre presso la sede della CEI in circonvallazione Aurelia per la sessione autunnale. I lavori si apriranno lunedì 21 alle ore 16 con l'introduzione del cardinale presidente Matteo Zuppi. Tra i temi all'ordine del giorno la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone di sabato 12 dicembre. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
12: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati da Verusca Cestarelli. Nella puntata di Realtà Locali di oggi parliamo di RC Auto, andando un po' a scoprire quali sono i prezzi medi in Italia, nel nostro territorio, in particolare guardando alla provincia di Ascoli. Per capire meglio com'è l'andamento dei prezzi, siamo in collegamento con Emanuele Anzaghi, che è amministratore delegato di Segugio.it. Bentrovato.
2: Grazie, buongiorno, bentrovati.
1: Prima di Anzaghi andare a guardare quelli che sono i dati dell'RC Auto, commentarli, le chiedo insomma di spiegarci un po' il portale Segugio.it, come nasce e come lavora, per la comparazione di tanti dati, ma in particolare di questo.
2: Allora, il portale è nato nel 2012 con l'obiettivo di fornire agli italiani una facile alternativa di valutazione della propria polizza, di comparazione e eventualmente di cambio della stessa. Funziona attraverso degli accordi che noi abbiamo con numerosi assicuratori di primaria importanza, attraverso i quali, nel momento in cui un consumatore effettua un preventivo su Segugio.it, in tempo reale gli assicuratori rispondono ai prezzi e le garanzie dei vari prodotti, quindi siamo in grado di offrire un ampio panel di offerta ai nostri clienti.
1: Parliamo di quelli che sono i dati, come detto in apertura, i dati storici degli osservatori assicurativi mostrano spesso forti discrepanze territoriali. Qual è l'attuale fotografia dunque del costo medio dell'RC Auto nella nostra regione? Ovviamente ci riferiamo alle Marche. Come si posiziona proprio il nostro territorio rispetto alla media nazionale e al resto del centro Italia?
2: Sì, le rispondo con alcuni dati del nostro osservatorio di settembre, l'ultimo uscito, che incorpora i dati aggiornati fino ad agosto. Le Marche hanno un premio medio di 485 euro circa, che vuol dire che sono qualche euro sotto, 18 per la precisione, rispetto alla media italiana, quindi un 3,6% sotto la media italiana. Rispetto al centro Italia la fotografia è ancora più favorevole. Il marchigiano in media paga 54 euro in meno rispetto a un cittadino del centro Italia e quindi una differenza del 13%.
1: Negli ultimi anni gli automobilisti italiani hanno subito forti aumenti legati all'inflazione, a questo si unisce il costo dei ricambi, l'incremento del costo dei sinistri. Esistono, Anzaghi, dei fattori specifici della regione Marche che stanno spingendo i prezzi al rialzo sul territorio rispetto ad altre zone?
2: La nostra valutazione è che i veri driver, elementi che trascinano questo incremento, siano nazionali più che marchigiani. Quindi ricordo brevemente quello che è successo negli ultimi anni, che sono stati anni di forte cambiamento nell'RC Auto. Tra il 2019 e il 2021 c'è stato un forte abbassamento delle tariffe RC per l'effetto combinato di due fattori: da un lato il Covid, che ovviamente ha ridotto la circolazione, i sinistri, quindi ha aiutato le compagnie assicurative ad abbassare i prezzi. Contemporaneamente la forte spinta competitiva di un nuovo player che è Prima.it, che aveva tariffe estremamente aggressive, ha indotto appunto gli assicuratori a abbassare molto le tariffe. Come conseguenza il ramo RC Auto nel suo complesso è diventato insostenibile per molti assicuratori. Abbiamo avuto bilanci con perdite di decine o centinaia di milioni di euro. Quindi nel triennio successivo, in particolare fra il 2022 e il 2024, ci sono stati grandi aumenti di prezzo, soprattutto nel 2023. Adesso, venendo all'ultimo periodo, 2025-2026, abbiamo degli aumenti che sono più o meno in linea con l'inflazione. Nel caso delle Marche noi non vediamo fattori specifici di cambiamento nel tempo, l'andamento segue largo circa quello nazionale, poi ovviamente ci sono i continui bilanciamenti che sono più di natura commerciale che gli assicuratori fanno, visto che hanno, diciamo, devono garantire complessivamente la tenuta della tariffa e essere più o meno aggressivi su certi territori.
1: Andando a commentare invece quelli che sono i dati specificatamente della regione e soprattutto del territorio di Ascoli, quali sono le province più virtuose, parlando proprio del territorio marchigiano, quelle invece che detengono quella che viene definita un po' la maglia nera? Com'è l'andamento?
2: Ah, sì, ci sono all'interno delle marche delle differenze marcate. Abbiamo il caso di Ascoli Piceno, che è la provincia ad oggi più conveniente, con circa 410 euro di premio medio. Abbiamo all'estremo opposto Fermo, che è quasi 100 euro più cara, poi nel mezzo Pesaro Urbino, Macerata e Ancona. Quindi è una situazione piuttosto variegata, in cui ballano complessivamente circa 100 euro. Direi che questo fotografa appunto un quadro piuttosto eterogeneo all'interno della regione.
1: Un trend, tra l'altro, Anzaghi, che penalizza anche quelli che sono i guidatori virtuosi, non parlando ovviamente di Ascoli, che è la provincia più virtuosa, ma guardando le altre, in particolare Fermo, come lei diceva, vanno ad essere diciamo penalizzati anche coloro che non hanno mai causato o avuto incidenti.
2: Sì, questa non è una rilevazione facilissima da fare, perché la classe di merito, come sappiamo, oggi significa ben poco, nel senso che con le varie riforme che si sono susseguite su questo tema, oggi quasi tutti i consumatori si trovano in classe prima, e quindi come conseguenza la classe prima si muove più o meno come la media del comparto. Poi evidentemente, se all'interno della classe prima andiamo a discriminare i consumatori che effettivamente hanno un elevato numero di anni senza sinistri, la situazione può essere migliorativa. Cioè, detto che comunque l'incremento dei prezzi c'è per tutti, per tutte le classi di merito e per tutte le situazioni assicurative, ovviamente il posizionamento di prezzo è diverso per questi consumatori che hanno N anni senza sinistri.
1: Certo, parliamo di quella che è la black box, la scatola nera, spesso proposta come uno strumento chiave che potrebbe essere utilizzata per calmierare i prezzi e premiare anche lo stile di guida, appunto. Qual è il tasso di adozione di questa tecnologia nella nostra regione, se lei pensa che possa rappresentare una soluzione per contrastare anche i rincari?
2: Il tasso di adozione marchigiano è un po' sotto, circa 2 punti e mezzo sotto la media nazionale, ancora una volta però con una grossa differenza fra le diverse province. Quindi abbiamo il caso ancora una volta di Ascoli Piceno, che ha una penetrazione più alta, attorno al 14%, all'opposto insomma Cerata, che è circa l'8%. Anche se non si può immaginare che nelle Marche la scatolina raggiunga una penetrazione simile alle aree più critiche del paese come la Campania, c'è probabilmente ancora spazio, quindi invito i consumatori a non scartare a priori questa soluzione, perché spesso succede che viene scartata a priori per timori di controllo o complessità dell'installazione della scatola, che in generale invece è abbastanza alto.
1: E quindi insomma il consiglio è quella magari di valutare anche la possibilità della black box. Guardiamo alle dinamiche di mercato, cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi sul fronte

0: ci aspettiamo probabilmente un leggero decremento. Venendo ai consigli pratici, il primo è sempre il solito, è quello che da solo vale più di tutto, ed è confrontare ad ogni scadenza della polizza. È una leva potente che gli italiani usano poco. In Italia abbiamo un tasso di cambio delle compagnie molto basso. Tipicamente si fa comparazione quando il proprio assicuratore propone un grande ricambio, invece bisognerebbe prendere l'abitudine di fare un check-up ogni anno, al limite anche solo per rinegoziare col proprio assicuratore, perché hanno una disponibilità di sconti che usano con quei clienti che portano delle polizze alternative di confronto. Questo confronto andrebbe fatto circa 3 settimane prima della scadenza della polizza, 1 mese, 3 settimane, che è la finestra di tempo in cui si ottengono i prezzi migliori. Poi, come ci dicevamo, valutare la scatola nera come opzione e valutare anche nuove soluzioni assicurative che sono entrate sul mercato, come le polizze chilometriche a consumo, che possono essere particolarmente idonee per clienti che fanno pochi chilometri piuttosto che per seconde o terze auto, per i giovani, quindi essere aperti rispetto a tutte queste soluzioni. Infine, il tema garanzie: bisogna cercare di selezionare le garanzie addizionali più importanti, quindi dare priorità a quelle che ci coprono da eventi che potrebbero comportare ricadute patrimoniali importanti, penso ad esempio all'infortunio del conducente e tutela guida, che costa circa 30 euro in media, la furto incendio soltanto se l'auto ha ancora un valore commerciale elevato e la famiglia ha limitate le risorse patrimoniali. Poi le altre importanti da guardare sono l'assistenza stradale, la tutela legale, il subordine rispetto alle precedenti, quindi cercare in qualche modo di delimitare il perimetro su quelle cose che proprio effettivamente, se avvengono, possono metterci in difficoltà.
1: Tanti consigli utili da Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it, per tutti gli automobilisti che seguono Realtà Locali. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite e le auguro buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Questa è Radio Ascoli.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: C'è un cielo azzurro in asfalto rovente, c'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia deserta che si riempirà tra poco e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne e qualcuno di sopra ascolta.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio sentire

0: 4 anni di Sardegna vuol dire come minimo, se uno ci vive dentro insieme, imparare il dialetto. Allora mi sono permesso di scrivere sta roba qua, si chiama Zirigeltaggia, vuol dire lucertolaio. È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.
1: Questa è

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Dal 18 al 20 settembre ti aspettiamo al Campo Squarcia di Ascoli Piceno per vivere insieme le emozioni del salto ostacoli con la quarta edizione del concorso ippico Città di Ascoli. Novità dell'anno, il nostro nazionale A 6 stelle ospiterà una tappa dell'Italian Champions Tour. L'ingresso è libero e gratuito. Non mancare. Per informazioni visita il sito concorsoippicocittadiascoli.it. Main sponsor Panichi SRL.
2: Radio Ascoli Night.

Radio Ascoli Night.

nuvola gli sembra dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.